0: di questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sulla
1: terra. Das ist neu bei RPR1. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Drop Dead. Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz. RPR1.